largo fatto hotum della città. Largo. La la la la la la la la. Presto, bottega che la beccia. Presto. La la la la la la la la la. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo.